Ing petakian ido sang garudo, ibu ibu Dewanti tiang ratu biang udiang dados semun ibune sedih niki dados di tiang uning.